0: Non sei internazionale, un bianco, un buono, gemini. Ehi,
1: I'm coming back.

0: Yoda siya yoda tun doga di kaku fan. Miabe wana vivi ki mi dan kodwe tibe. Novi toninyo, kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reki kuna mputo. Agbe me nya onu, vevye toa. Po mekbe non onuti.
1: Nya wezo vado novi toninyo bi wana. Ona ki misina yoda siya yoda le ndoga di kamea. Ibe game ibi vado. Ibe ki ninyo ne, mi pran poso po mebe nyanti. Ibe pran poso awedo mebe enya ulonti. Ibe we come be talk boa and want him upon Poso, be no viva so be
0: Father Kevin Ame, Kwamensan, who do we had all lao? La Plomilega Popo de Ka, Beadi Dodo me, Udo, Dania Vovo, Abe, Estrande de Alo, Kadodo Nui, Lady La Pofido, Edobe Nyao, Bakudo, Bubu, Oletogo Alo Duta, Dodua, Vamia Sro, Afforded in Nuo, Bakudo, Hadome Benono, Namiabe,

0: Ma se internazionale, un bianco, un buono, gemini. Ehi,
1: I'm coming back.

0: Να σε internationale, un bianco, un buono, gemini. Ai,
1: sono
0: comune, ho che tu entrando. Non
2: mi
0: interessa. Non mi interessa. Non mi interessa. Non mi interessa. Non mi interessa. Non mi interessa. Non mi interessa. Non mi interessa. Non mi interessa. Non mi interessa. Non mi interessa. Non mi interessa. Non mi interessa. Non mi interessa. Non mi interessa. Non mi interessa. Non mi interessa. Non mi interessa. Non mi interessa. Non mi interessa. Non mi interessa. Non mi interessa. Non mi interessa. Non mi interessa. Non mi interessa. Non mi interessa. Non mi interessa. Non mi interessa. Non mi interessa. Non mi interessa. Non mi interessa. Non mi interessa. Non mi interessa. Non mi interessa. Non mi interessa. Non mi interessa. Non mi interessa. Non mi interessa. Non mi interessa. Non mi interessa. Non mi interessa. Non mi interessa. Non mi interessa. Non mi interessa. Non mi interessa. Non mi interessa. Non mi interessa. Non mi interessa. Non mi interessa. Non mi interessa. Non mi